Quando Vince sente Gunn cantare una cover di Heroes di David Bowie in un locale. La proposta di entrare a far parte dei Composition è accettata a patto che la band cambi nuovamente nome. Da una rivista di moda francese, il quartetto, sceglie Depeche Mode, ovvero Gazzettino di Moda. I quattro esordiscono ufficialmente alla fine del 1980 con il brano Photographic nella compilation Some Bizarre, che raduna gruppi emergenti come Soft Cell, The e Naked Eyes. Dopo Photographic, i Depeche Mode, sotto la guida del produttore Daniel Miller, pubblicano i singoli Dreaming of Me e New Life, con i quali riescono ad arrivare in hit parade. L'album di debutto, Speak and Spell, esce nel 1981 e raggiunge la posizione numero 10 della UK chart grazie a brani come Just Can't Get Enough, che diventa il tormentone dance dell'anno. Il successo e la prospettiva di lunghi tour scoraggiano Vince Clarke, che abbandona la band, formando prima il duo electropop degli Yazoo con la splendida Alison Moyet, quindi The Assembly e infine gli Erasure.

Dopo l'abbandono di Vince Clarke, i Depeche Mode tornano in studio nel 1982 per registrare A Broken Frame. Per il successivo tour entra nella line-up il tastierista Alan Wilder. Da questo momento, fino al 1990, i Depeche Mode sfornano un disco dopo l'altro. Nel 1983 pubblicano Construction Time Again, che contiene Everything Count, uno dei loro brani più famosi. Nel 1984 è la volta del singolo People Are People e dell'album Some Great Reward, il primo 33 giri della band a entrare in classifica anche in America del Nord. La prima parte della loro carriera si conclude nel 1985 con l'uscita del Greatest Hits dei single 81-85, raccolta che comprende anche le inedite Shake the Disease e It's Called the Heart.

La seconda fase della vita artistica della band prende il via nel 1986 all'insegna di suoni più cupi e malinconici di quelli degli esordi. Black Celebration, il disco pubblicato da Hagan e soci nel 1986, guarda palesemente al gothic e al dark. Tra le canzoni, Here is the House. Nel 1987, con l'uscita di Music for the Masses e del singolo Never Let Me Down Again, i Depeche Mode conquistano definitivamente l'America. Durante il tour nordamericano, il gruppo tiene un fantastico concerto al Rose Bowl di Pasadena, al quale partecipano circa 65.000 persone. Dall'esibizione di Pasadena nasce il film 101 e il doppio album omonimo. Violator, l'album del 1990, contiene due tra i brani più famosi dei Depeche Mode, Enjoy the Silence e Personal Jesus. Con Violator i sintetizzatori cedono il passo alle chitarre. Gunn e i compagni intraprendono un cammino che li porterà distanti dall'elettronica degli inizi. In Songs of Faith and Devotion del 1993, per esempio, vengono accantonate temporaneamente anche le drum machine, a favore di una vera batteria.

Nonostante il periodo artistico particolarmente felice, i Depeche Mode vacillano sotto il peso del successo. Il Devotional Tour e il disco dal vivo che ne viene tratto, il Song of Faith and Devotion Live, sono quasi fatali al gruppo. Alan Wilder medita di abbandonare il gruppo, Martin Gore si dà all'alcol, Andrew Fletcher cade in una profonda depressione e Dave Gunn arriva addirittura a un tentativo di suicidio, fortunatamente fallito, e a un'overdose di speedball dalla quale viene salvato in extremis. Wilder non resiste più e nel 1995 lascia il gruppo, che piano piano riesce a riprendersi e a tornare in studio per pubblicare nel 1997 l'album Ultra. Date le precarie condizioni di salute di Gunn, al disco non seguirà alcun tour. La band torna a lavorare a pieno regime solo nel 1998, quando esce The Singles 86-98. Nel 2001, con il CD Exciter, il gruppo torna a suonare dal vivo. Memorabile la tournée mondiale, immortalata nel DVD One Night in Paris. Nel 2003 i Depeche si sciolgono temporaneamente e Gunn pubblica il suo primo album solista, Paper Monsters. La band tornerà insieme alla fine del 2004, grazie alla raccolta The Remixes 8104. Il successivo Playing the Angel del 2005 segna una nuova era per i musicisti di Basildon. All'album segue un tour di ben 124 date, che toccherà anche l'Italia. Le serate del 18 e 19 febbraio 2006 vengono immortalate anche nel DVD Touring the Angel, Live in Milan. Sempre nel 2006 esce Best of Depeche Mode, Volume 1, disco che contiene l'inedito Martyr. Accantonati temporaneamente i Depeche Mode, nel 2007 e 2008 Fletcher e Gore attraverseranno il mondo come DJ, mentre Gunn realizza il suo secondo album da solista, Hourglass.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Level 42. Regno Unito, fine degli anni 70. L'onda del punk che ha rivoluzionato la scena rock lascia spazio alla new wave. E nell'isola di Wight tre giovani musicisti decidono di mettersi insieme per dire la loro. I tre, Mark King, basso e voce, e i fratelli Phil e Boone Gold, rispettivamente batteria e chitarre, trovano subito un alleato nel londinese Mike Lindup, tastiere e voce, figlio della cantante Nadia Cathouse. A loro si unisce anche il compositore e coproduttore Wally Badaroo, di fatto in studio di registrazione il quinto elemento della band. Scelta la strada da seguire, una miscela di synth, pop e fusion, resta da trovare un nome. In aiuto del gruppo arriva il romanzo di fantascienza Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, dove il numero 42 è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo.

successo e tutto quanto. Nascono i Lever 42. Il debutto discografico arriva dopo un anno, quando per la piccola etichetta Elite 4 esce il singolo Love Meeting Love. Un solo anno e King e soci ottengono un contratto con la Polydor, che pubblica la loro prima hit, Love Games.

Mentre Love Games e l'album Level 42 che la contiene fanno conoscere in Europa la band, il gruppo torna in studio per registrare il secondo disco, The Pursuit of Accident. Visto il consenso raccolto, la Polydor, sempre nel 1982, decide di stampare anche la raccolta The Early Tapes, antologia dei brani registrati nel 1980. Entrambi i lavori suscitano l'attenzione sia del pubblico che della critica. Nel 1983, invitati al Montreux Jazz Festival, impressionano a tal punto Larry Dunn e Verdin White degli Earth, Wind & Fire, al punto da spingerli a produrre il loro nuovo disco Standing in the Light. Per il livello 42 è un crescendo di popolarità. Tra il 1985 e il 1988, la band pubblica uno dopo l'altro successi come Something About You, Running in the Family e Lessons in Love.

Nel 1989 i Level 42 sono ormai di fatto una band celebre e a testimonianza del loro successo nello stesso anno esce il fortunato album dal vivo Live at Wembley. Le cose all'interno del gruppo però non vanno altrettanto bene. Divergenze artistiche portano i vari componenti in direzioni diverse e i fratelli Gould abbandonano la formazione per essere sostituiti nei successivi lavori e tour da vari musicisti. Phil Gould tornerà in studio con gli ex compagni solo nel 1991 per registrare l'ultimo album della band dal titolo Forever Now. Alla fine della tournée che segue l'uscita dell'album, i Level 42 decidono di sciogliersi. Nel 1992, in ogni caso, si parla ancora della band nelle charts anglofone per la raccolta The Remixes, che contiene, tra le altre, anche la rilettura di The

Dopo circa un decennio di assenza dalle scene, nel 2000 Mark King torna a suonare, fondando prima un gruppo a suo nome e poi acquistando i diritti del marchio Level 42 da Mike Lindup. La band, nella prima parte del terzo millennio, si dedica a una serie di concerti incentrati solo sui propri grandi successi. Accanto a Mark King ci sono suo fratello Nathan, Gary Husband, Sean Freeman e Lyndon J. Conna. Incoraggiati dall'accoglienza del pubblico, i Level 42 nel 2006 incidono anche un nuovo album intitolato Retroglide. Dal vivo, nella tournée europea che segue l'uscita della raccolta di inediti, alla voce torna Mike Lindup. Ancora anni di silenzio, e nel 2010, per festeggiare il trentennale della band, la Universal Music pubblica Living It Up, cofanetto commemorativo con i primi due album del gruppo, un The Best Of e un CD con materiale raro o inedito. Nel 2012, in occasione dei 25 anni della canzone Running in the Family, King e compagni tornano di nuovo in tour, toccando il Regno Unito e gran parte del continente europeo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Boy George Culture Club.
3: Occidente, prima metà degli anni Ottanta. La musica, a causa della diffusione dei videoclip, è di fronte a un cambiamento epocale. L'immagine di una band o di un artista assumono un peso mai avuto in precedenza. Le novità discografiche, per arrivare al grande pubblico, devono necessariamente passare dai canali tematici televisivi come MTV o, in Italia, Video Music. Gioco forza, per sfondare nello showbiz occorre un'immagine forte, come ben sanno i Culture Club. Ensemble nato dall'incontro del bizzarro quanto colorato cantante Boy George con musicisti provenienti da varie formazioni della scena underground inglese, quali il bassista Mickey Greig, il polistrumentista Ray Hay e il batterista John Moss. Quello di George e soci è un club speciale perché, come alcuni fan della prima ora ebbero a scrivere sui muri di Londra, ha tutte le carte in regola per conquistare la ribalta mondiale. Il frontman ha un look eccessivo e una voce d'angelo. I suoi compagni di viaggio sanno guardare ben al di là dei confini del synth pop e sanno confezionare tessuti sonori che spaziano dalla reggae alle ballad rock. È inevitabile che il successo arrivi fin dal primo album, Kissing to be Clever, del 1982, disco che vende milioni di copie soprattutto grazie a Do You Really Want to Hurt Me?

Il successo del Culture Club è tale che la band di Boy George è l'unica formazione inglese a bissare il record stabilito dai Beatles, con la presenza in contemporanea di ben 4 singoli tratti dall'album di esordio nella classifica americana. Pochi mesi e il successo di Kissing to be Clever viene bissato dal successivo album Color by Numbers del 1983. È proprio da questo secondo CD che viene estratto il brano destinato a diventare il tormentone del decennio, Karma Chameleon, pezzo numero uno sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Color by Numbers è anche la raccolta di inediti che comprende It's a Miracle e la ballata Victims, che, a detta di milioni di fan della band, rappresenta il capolavoro assoluto del gruppo.

Mentre i Culture Club vendono milioni di copie anche del loro secondo album, sul gruppo vanno ad addensarsi nubi nerissime. All'insaputa degli altri componenti della line-up, infatti, da anni Boy George e il batterista John Moss hanno intrapreso una relazione turbolenta quanto segreta che sta per concludersi. Il cantante, forse proprio per superare la delusione del proprio fallimento sentimentale, comincia a fare uso di droghe pesanti e la tensione tra i due ex finisce per gravare sull'attività artistica del club. Non è un caso che il successivo e terzo album, Waking Up with the House on Fire, del 1984, è un mezzo flop. Tra i brani, solo il singolo The War Song riesce a farsi notare assieme a Mistake No. 3. Quest'ultima canzone, pur non ottenendo record in fatto di vendite, per alcuni, compreso George Michael, è una delle ballad più intriganti di Boy George e soci.

Mistake No. 3 è l'ultimo degli hit firmati Culture Club a scalare le classifiche e con il successivo e quarto album From Luxury to Heartache del 1986 la band di fatto si scioglie e Boy George intraprende una carriera solista che conosce molti alti e bassi e alterna successi come Everything I Own a clamorosi arresti per detenzione di droghe. Per avere di nuovo il nome dei Culture Club sotto i riflettori è necessario attendere la reunion che avviene nel 1998 in occasione dell'invito a partecipare alla celebre serie TV VH1 Storytellers. Il programma dà il via a una serie di date che ottengono talmente tanto successo da portare alla pubblicazione del doppio Greatest Moments VH1 Storytellers Live, che comprende un CD di grandi successi di Boy George, di Jesus Loves You, altro pseudonimo di Boy George, e dei Culture Club, e un altro compact disc con il live registrato in televisione. Sull'onda dell'entusiasmo la band incide anche una raccolta di inediti intitolata Don't Mind If I Do, ma non ottiene i consensi sperati e ognuno torna di nuovo per la propria strada. Boy George, per esempio, attraversa il mondo come DJ. All'inizio dei 2000, grazie alla riscoperta degli anni 80, l'intera discografia della band viene rimasterizzata e distribuita assieme a DVD dei maggiori concerti. Yeah.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Paul Young. Paul Anthony Young nasce il 17 gennaio del 1956 a Luton, in Gran Bretagna, in una famiglia della piccola borghesia, dove cresce insieme al fratello maggiore Mark e alla sorella minore Joanne. Di soldi in casa non ce ne sono moltissimi e quindi, dopo il diploma alla Ashcroft High School, il giovane Paul deve accettare il lavoro di operaio alla Vauxhall Motors come suo padre. Di notte, però, passa il tempo a suonare il piano e la chitarra nei club, dove si esibisce prima con i Cat Cool and the Cool Cats e dopo con gli Street Band. Quando nel dicembre del 1979 gli Street Band si sciolgono, Paul Young forma i Q-Types, con i quali nei 3 anni successivi terrà oltre 700 concerti in Inghilterra e in Europa. Alla fine del 1982 anche i Q-Types si sciolgono e Paul firma come artista solista per la CBS Sony Records. Il primo singolo realizzato nel Regno Unito è Iron Out The Road Spots, che esce nel novembre 1982. Nonostante i tanti passaggi radiofonici, il disco non ha grande fortuna. Un destino che all'inizio tocca anche al successivo Love of the Common People.

Il successo di Paul Young arriva nel 1983 con Wherever I Lay My Head, That's My Home, cover di un celebre brano di Marvin Gaye, e l'album No Parler, dischi che portano il cantante e la sua band, The Royal Family, ai vertici delle classifiche inglesi ed europee. Durante l'estate, Wherever I Lay My Head, That's My Home resta per 3 settimane alla numero 1 della UK Charts. Il successivo 45 giri, Come Back and Stay, rende famoso l'artista in tutto il mondo, e proprio sul set del video Come Back and Stay, Paul conosce la sua futura moglie, Stacey Smith, dalla quale avrà 3 figli, Levi, Lila e Grady Cole, ma si separerà nel maggio 2006. Con il secondo album, The Secret of Association, del 1985, Paul Young ha ormai raggiunto lo status di star internazionale. A confermare la sua popolarità sono singoli come Tomb of Memories e Every Time You Go Away.

Per il terzo album, Paul Young sceglie degli studi di registrazione milanesi. È in Italia che nel 1987 nascono Why Does a Man Have to Be Strong e gli altri brani del CD Between Two Fires e L'amicizia con Zucchero. Due anni dopo, Paul Young partecipa al Nelson Mandela Tribute, dove canta un brano dei Crowded House, Don't Dream It's Over. Un'interpretazione entusiasmante che il cantante includerà nel suo best of del 1991, From Time to Time, The Singles Collection. Un'antologia che raggiunge il primo posto della classifica inglese e si guadagna dischi di platino ed oro in tutto il mondo. Per realizzare il suo quarto album, Other Voices, del 1990, Paul Young vola in America, per l'esattezza a Los Angeles. L'album ottiene un riscontro minore rispetto ai precedenti, ma Paul Young è ugualmente ai vertici delle classifiche internazionali grazie al duetto Senza una donna realizzato con Sugar Zucchero Fornaciari.

Paul Young nel 1992 affronta un lungo tour mondiale. Tournée che culmina con l'apparizione al Freddie Mercury Tribute, dove canta Radio Gaga. Nello stesso periodo esce The Crossing, l'ultimo disco che l'artista realizza per la casa discografica Sony. Un album che ottiene un buon riscontro grazie anche ai singoli Now I Know What Made Otis Blue e Hope in a Hopeless World. Dopo 10 anni di carriera solista, nel 1993 Paul Young raduna di nuovo i Q-Types, una reunion informale voluta per il puro piacere di suonare insieme dal vivo. Alla fine del 1994, il cantante di Luton pubblica una compilation natalizia dal titolo Reflection. Tra il 1994 e il 1996, Paul Young prepara nuovo materiale insieme a Drew Barfield, cantautore di Nashville. Nel frattempo, collabora con il musicista greco Vangelis per l'album Voices, disco pubblicato nel 1995, e canta l'inno nazionale britannico God Save the Queen alla vigilia della semifinale Inghilterra-Germania per gli europei del 1996. Dal lavoro con Drew Barfield nascono i singoli I Wish You Love e l'album Paul Young, che escono nel maggio 1997. Nel disco ci sono ben due cover country, Then There's You dei Wilkinson e Tu la Rosa di Ray Vega. L'incontro con la musica country per Paul Young è fondamentale. Una vera svolta, tanto che nel 1999 fonda una radio country a Londra e insieme ad alcuni amici dà vita al progetto Los Pacaminos. La band registra un EP che contiene anche il singolo Shadows on the Rise, debutto discografico che viene seguito nell'aprile del 2002 dall'album Los Pacaminos. Nell'estate 2008, in pieno revival degli anni 80, Paul Young è protagonista assieme a Rick Astley, le Bananarama, gli ABC, i Curiosity Kill the Cat, Johnny A. Jets e Cutting Crew del fortunatissimo Tour Festival Here and Now Tour 2008 The Very Best of the 80s, che tocca le maggiori città del Regno Unito.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Roxette.
5: I Roxette nascono nel 1986 in Svezia, quando il cantante e chitarrista dei Gyllenhaal, Per Gessle, e l'ex cantante dei Mamas Barn, Mary Fredriksson, decidono di creare melodie di facile ascolto con le quali far divertire e ballare tutti quanti. Il nome del duo, che si mette a lavorare i primi brani assieme a Rolf Nygren, viene dal singolo con il quale i Gyllenhaal, nella prima metà degli anni 80, tentano senza riuscirvi di scalare le classifiche dei dischi più venduti negli Stati Uniti. I Roxette debuttano discograficamente nel 1986 in Svezia e Canada con l'album Purse of Passion. Dal CD sono estratti vari singoli di successo come Never Ending Love, Goodbye to You, So Far Away, Soul Deep, Purse of Passion, I Call Your Name e Surrender. L'anno dopo, Per e Mary sono fra i gruppi del festival itinerante Rock Rant Racket e insieme a Eva Dahlgren e Ratata, altre due band della manifestazione, incidono I Want You. Nello stesso anno i Roxette danno alle stampe anche l'EP Dance Special, con il quale per la prima volta riescono ad attirare l'attenzione del pubblico al di là dei confini scandinavi. In occasione delle feste di Natale del 1987, in Svezia esce It Must Have Been Love.

Il 19 ottobre del 1988 i Roxette pubblicano in Svezia l'album Look Sharp e partono per un tour promozionale attraverso la Scandinavia. Nel frattempo, per il mercato europeo, Italia inclusa, viene pubblicato il CD singolo Chances, seguito a ruota da Silver Blue. Nel 1989, con i nuovi singoli The Look e Listen to Your Heart, Per e Mary raggiungono la posizione numero uno della classifica americana, ottenendo enormi consensi anche in Australia. L'improvviso successo del duo viene bissato nel 1990 da una nuova versione di It Must Have Been Love, brano riarrangiato appositamente per la colonna sonora del celebre film Pretty Woman, con Richard Gere e Julia Roberts. Attorno alla popolarità dei Roxette in America circola una leggenda metropolitana. Sembra che a portare Look Sharp all'attenzione delle radio e dei media degli USA sia stato uno studente di Minneapolis, Dean Cashman, che, ritornato dalla Svezia con la cassetta dell'album, riesce a convincere la stazione radiofonica KDWB 101.3 FM a far trasmettere The Look e Listen to Your Heart.

Look Sharp vende oltre 8 milioni di copie e viene premiato come miglior album svedese con il premio Rock Björnen. Grazie al loro secondo album, i Roxette vincono anche il titolo di miglior gruppo svedese e Per Gessle viene insignito dello Swedish Grammy Award come miglior autore. Tra il 1990 e 1991, i Roxette si dividono tra tour, interviste e studio di registrazione, dove nascono Fading Like a Flower, The Big L, Spending My Time, Church of Your Heart e le altre canzoni del terzo CD Joyride, album al quale segue il trionfale tour mondiale Join the Joyride 1991-92. Durante i concerti della tournée a Sydney, in Australia, viene registrato Live Aism. Anche il successivo disco del duo è un live. Il disco MTV Unplugged, inciso il 9 gennaio 1993, al Circus di Stoccolma. What's

Il 1993 per i Roxette è l'anno di uscita del singolo Almost Unreal, che viene scelto come colonna sonora del film Super Mario Bros. Dopo un periodo di breve pausa, Per e Mary, nel 1994, tornano in studio per incidere il loro quinto album Crash Boom Bang, disco che viene registrato in parte anche in Italia, a Capri, e viene anticipato dal singolo Sleeping in My Car. Dopo l'uscita degli altri tre estratti, Crash Boom Bang, Fireworks e Run to You, il duo svedese è di nuovo in tour mondiale e questa volta si esibisce anche in Sudafrica e in Giappone, dove per l'occasione viene pubblicata la raccolta Rarities. Alla fine del 1995 il singolo You Don't Understand Me, canzone scritta da Per Jessel insieme a Desmond Child, precede Don't Bore Us, Get to the Choirs, raccolta alla quale seguono quasi 4 anni di silenzio rotto dall'uscita del CD Have a Nice Day del 1999. Il nuovo disco, pubblicato dall'etichetta personale Roxette Recordings, vede il duo alle prese con sonorità molto più dense rispetto al passato e i brani Crush on You e 727 ne sono un esempio. Nel 2001 esce Room Service, ma Mary, a causa del suo grave stato di salute, deve abbandonare le scene. Nel 2006, in occasione del ventennale della band, esce il cofanetto The Roxbox Roxette 8606. È solo nel 2011 che il gruppo torna a farsi vedere in pubblico e a pubblicare dischi, ma sempre a causa dei problemi di salute di Mary Fredrickson, 5 anni dopo, durante il 30th Anniversary Tour, i Roxette annunciano che abbandoneranno per sempre le esibizioni dal vivo. Quello dell'8 febbraio 2016 a Città del Capo sarà il loro ultimo concerto, uno show speciale in cui hanno riproposto canzoni amate come How Do You Do.

Il successo dei Beatles è immediato. Il loro nome suscita un'isteria collettiva. Tutti gli adolescenti, e non solo loro, canticchiano canzoni come From Me to You e She Loves You. È con gli Scarafaggi Beat di Liverpool che nascono i fan. I quattro ragazzi con la frangetta e la giacca vendono milioni di copie e di dischi e nel frattempo lanciano mode e stili di vita. La Gran Bretagna e l'Europa nel 1963 sono già nel pieno della Beatlesmania, un fenomeno che si espande nazione dopo nazione sulle note di Please Please Me. Accanto all'intensa attività in studio, i Beatles tengono concerti in tutto il mondo. La conquista degli States inizia nel 1964 ed è un trionfo che passa attraverso classici come I Want to Hold Your Hand e Twist and Shout. In America, come nel Regno Unito, i Beatles sono accolti da scene di delirio collettivo. Nel febbraio del 1964, in occasione della loro apparizione al Ed Sullivan Show, si racconta che il numero di crimini riportati a New York durante la loro apparizione in TV fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono. George Harrison ebbe modo di dire, molti anni dopo, anche i criminali si fermarono a guardarci. L'apice del tour dei Fab Four negli Stati Uniti si registra nell'agosto 1965 allo Shea Stadium di New York. Qui Paul, John, Ringo e George suonano davanti a 55.000 persone. Attesi spasmodicamente anche in Italia, nel giugno del 1965 i Beatles effettuarono un mini tour italiano e in ciascuno dei concerti, uno al pomeriggio ed uno alla sera, suonarono per poco più di mezz'ora. Ma i fan che accorsero ad ascoltarli, al Velodrome Vigorelli di Milano, al Palasport di Genova e al Teatro Adriano di Roma, rimasero tutt'altro che delusi. Sarà l'unica volta che suoneranno in Italia. Nelle cronache italiane dell'inizio degli anni 60 fa epoca l'accoglienza ricevuta dai Beatles all'aeroporto di Milano e fuori dal Teatro Vigorelli, il luogo della loro unica esibizione nel bel paese.

darsi al cinema. Appena tornati dall'America, i quattro sono sul set di A Hard Day's Night, la prima pellicola di una filmografia che comprende cult movie come Help e il film animato Yellow Submarine. Lennon e soci sono il primo fenomeno musicale globale. Nel 1965, Lennon, durante un tour negli Stati Uniti, afferma che i Beatles sono ormai più famosi di Gesù Cristo. E a dispetto di quanto possano pensare i ben pensanti, non è lontano dal vero. Al suono delle grida delle teenagers pronte a strapparsi i capelli e giornalisti decisi a creare scoop irreali come la presunta morte di McCartney, i Beatles continuano a sfornare pietre miliari della storia della musica del Novecento. Nel giro di due anni, tra il 1965 e il 1966, escono Beatles for Sale, Help, Rubber Soul e Revolver. Tra il 1967 e il 1970, i Beatles firmano quelli che sono considerati da molti i loro album migliori, Magical Mystery Tour e Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band.

L'uscita del disco provocò uno strappo nel panorama pop. Tutto, dalla copertina ai suoni mai ascoltati prima, alla chiusura con la epica, a Day in the Life, testimonia il genio dei Beatles. Ironici oltre che bravi, sulla copertina di Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band appare un messaggio indirizzato al loro gruppo rivale. Sulla t-shirt di un pupazzo disegnato sulla cover con il volto di Shirley Temple sta scritto «Welcome the Rolling Stones». Nel 1970 esce Abbey Road, l'ultimo album prima dell'abbandono di McCartney, deciso a infrangere il mito e intraprendere la carriera solista. Il successo universale, l'elezione a baronetti del regno da parte della regina Elisabetta II, la voglia di affermarsi singolarmente, l'incontro di John Lennon con Yoko Ono contribuiranno, ognuno a modo suo, a far disgregare il gruppo. L'addio ai fan arriva nell'autunno del 1970 ed è straordinario. Solo i Beatles si potevano permettere di chiudere la loro leggenda con un disco come Let It Be. Leggende come la presunta morte di Paul McCartney, miti e curiosità sui Beatles si sprecano. Pochi sanno che anche la Disney, nel cartoon Il libro della giungla, rende omaggio al quartetto usando le sembianze di Lennon e i compagni per un gruppo di avvoltoi. Assolutamente falsa inoltre la rivalità con i Rolling Stones. Nel filmato della canzone All You Need Is Love, per esempio, si vede nel pubblico il leader delle pietre rotolanti, Mick Jagger, con addosso una maglietta raffigurante John Lennon.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel è il duo fondato da Paul Simon e Art Garfunkel. Entrambi di famiglia ebrea e pronipoti di immigrati, da piccoli Paul Simon e Art Garfunkel vivono a pochi isolati l'uno dall'altro a Forest Hill, una zona residenziale nella periferia di New York. Amici per la pelle fin dall'infanzia, Paul e Art debuttano insieme sul palcoscenico alle elementari, quando in una recita scolastica interpretano rispettivamente il ruolo del bianconiglio e dello stregatto in Alice nel Paese delle Meraviglie. Iscritti entrambi alla Forest Hills High School di New York, Simon & Garfunkel cominciano a tenere concerti nei college club della zona. Il nome lo prendono dal celebre cartone animato Tom & Jerry e per gli pseudonimi usano Jerry Landis, Simon e Tom Graff, Garfunkel. Il debutto discografico avviene nel 1957, quando per Sid Prosen, dell'etichetta Big Records, incidono il 45 giri Hey School Girl, Dancing Wild, che pur avendo una promozione minima vende 100.000 copie. L'ingresso alla posizione 49 della classifica di Billboard viene seguito dall'invito a esibirsi al Festival American Bandstand, dove la coppia suona subito dopo Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis.

Simon & Garfunkel, sempre con il nome di Tom & Jerry, incidono altri singoli e nel periodo tra il 1958 e il 1964 intraprendono carriere soliste con vari pseudonimi come Jerry Landis, True Taylor, Tico & The Triumph e Paul Kane per Paul Simon e Artigar per R. Garfunkel. Nonostante gli sforzi, nessuno dei due riesce a bissare il successo di High School Girl. Simon si iscrive al Queens College di New York e Garfunkel vola alla Columbia University. Nel 1963 Simon torna alla ribalta sulla scena folk suonando con Bob Dylan e con Carole King. Nel frattempo il cantautore ha scritto alcune nuove canzoni, Sparrow, Bleecker Street e He Was My Brother. Garfunkel le ascolta e propone all'ex compagno di cercare assieme una nuova casa discografica. Nel 1964 i tre brani finiscono nel primo album di Simon & Garfunkel, Wednesday Morning 3 AM, che viene pubblicato dalla Columbia Records. Wednesday Morning 3 AM contiene una perla come The Sound of Silence, ma all'inizio non se ne accorge nessuno. Scoraggiato dall'insuccesso del disco, nel maggio 1965 Simon si trasferisce nel Regno Unito, dove registra il suo primo album, The Paul Simon Songbook. Mentre Paul è ancora in Inghilterra, le radio si accorgono di The Sound of Silence e cominciano a trasmetterla. Pochi mesi e nel dicembre 1965 il brano è al primo posto della classifica americana. Hello.

Sulla scia dell'inatteso successo di The Sound of Silence, Paul Simon torna in America e con Garfunkel il 17 gennaio 1966 pubblica l'album Sound of Silence, dove ci sono riarrangiamenti di canzoni tratte da The Paul Simon Songbook, come I Am a Rock, Leaves That Are Green, April Come She Will e Katy's Song, e Traditional come Barbary Allen. Il 10 ottobre 1966 il duo pubblica Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, 33 giri con cui il duo prende posizione contro la guerra nel Vietnam, che contiene tra le altre il brano tradizionale Scarborough Fair Canticle, Homeward Bound e Flower Never Bend With The Rainfall. Nel 1967 Simon and Garfunkel scrivono la colonna sonora del film Il Laureato di Mike Mikkels. Mrs. Robinson e le altre canzoni della famosissima pellicola interpretata da Anne Bancroft e Dustin Hoffman fanno guadagnare a Paul Simon il Grammy per la miglior colonna sonora originale. Nel marzo 1968 Simon and Garfunkel pubblicano l'album Bookends, che contiene anche Mrs. Robinson e America. Yeah.

Nel 1969 Argar Fanckel inizia a lavorare come attore, trascura il gruppo e il rapporto con Simon si deteriora. Simon e Garfunkel, nel mese di novembre, si esibiscono insieme per l'ultima tournée e il 26 gennaio del 1970 pubblicano l'ultimo 33 giri, Bridge Over Troubled Water. L'album è una pietra miliare della storia della musica, grazie a classici come The Boxer e El Condor Pasa. E l'addio del duo è accompagnato dalla vincita di 5 Grammy Awards, tra cui miglior album, miglior singolo e miglior canzone contemporanea. Due anni dopo lo scioglimento del duo, nel 1972, esce la compilation Greatest Hits, che ottiene un enorme successo commerciale in tutto il mondo. Simon prosegue con una carriera solista di grande successo, grazie ad album come Graceland del 1986. Garfunkel continua a dividersi tra recitazione e musica. I due, pur non essendo mai tornati ufficialmente insieme, hanno più volte intrapreso fortunate tournée. Tra i live più celebri anche il maestoso concerto in Central Park, il 19 settembre 1981, a cui assistettero oltre 400.000 persone, e da cui viene ricavato quello che è probabilmente l'album più noto del duo, The Concert in Central Park.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Toto. Los Angeles, metà degli anni 70. Nella città degli angeli vivono e lavorano i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Steve Lukather, David Hanged e Bobby Kimball. Sei virtuosi della musica che collaborano con i più grandi artisti del momento come gli Steely Dan, Seals & Crofts, Butch Cassidy e Sonny & Cher. A furia di incontrarsi nei vari studi di registrazione, il tastierista David Page e il batterista Jeff Porcaro, nel 1976, iniziano a pensare di formare un loro gruppo, magari insieme a colleghi altrettanto stimati come il bassista David Hungate, il chitarrista Steve Lukather, il tastierista Steve Porcaro, fratello di Jeff, e il cantante Bobby Kimball. Decisi a fare sul serio, i sei, nel 1977, danno il via alle sessioni del loro primo album. Il gruppo comincia a incidere canzoni e per distinguere le proprie cassette da quelle degli altri clienti della sala di incisione, Jeff Porcaro ci scrive sopra Toto, il nome del cane di Dorothy, la protagonista del film Il Mago di Oz che ha appena visto e apprezzato. La scelta del tutto casuale diviene definitiva quando Porcaro e soci scoprono che in latino la parola Toto significa totale, l'ideale per una formazione che intende suonare senza porsi alcun limite di genere. Nel settembre del 1977 il gruppo debutta con l'album omonimo che, trainato dai singoli Old Line, Supply the Love e Georgie Porgy, scala le classifiche e ottiene una nomination ai Grammy Awards nella categoria Rivelazione dell'anno.

Alla fine del fortunatissimo primo tour, nel 1979 i Toto tornano in studio per incidere Hydra, album che contiene, tra le altre, le canzoni 99, St. George and the Dragon e All Us Boys. Forti di un disco d'oro, da febbraio a giugno del 1980 i fratelli Porcaro e i loro compagni intraprendono un tour mondiale che li porta a suonare anche in Giappone. All'inizio del 1981 i Toto pubblicano il terzo album, Turn Back, un album sperimentale che non riesce a ottenere gli stessi risultati di vendite e di critica dei precedenti. Pressati dalla casa discografica che vuole un successo, nel 1982 il gruppo di Los Angeles pubblica Toto 4. È il trionfo. L'album scala le hit parade mondiali e vince 6 Grammy Award, tra cui il singolo dell'anno per Rosanna. Brano dedicato a Rosanna Arquette, al tempo fidanzata di Steve Porcaro. Subito dopo le registrazioni di Toto 4, il bassista David Hungade lascia il gruppo per poter passare più tempo insieme alla sua famiglia e viene rimpiazzato da Mike Porcaro, fratello di Jeff e Steve. Nel 33 giri, oltre a Rosanna, ci sono almeno altri 4 classici: Africa, Make Believe, I Want Told You Back e Waiting for Your Love.

Africa. Probabilmente la canzone più famosa dei Toto raggiunge le vette delle classifiche internazionali nel febbraio del 1983. Nello stesso periodo i Toto sono in classifica anche come coautori e session man dell'album Thriller di Michael Jackson. Qui i Toto scrivono e suonano Human Nature, mentre Steve Lukather è coautore e bassista di Beat It. Di nuovo in studio per le registrazioni di Isolation, i Toto licenziano il cantante Bobby Kimball, che abusa di alcol e droghe, e chiamano alla voce Fergie Fredricksen. Isolation esce nel novembre del 1984. Nello stesso periodo i Toto scrivono e suonano la colonna sonora del film Dune di David Lynch e compongono Mood Dido, una delle canzoni delle Olimpiadi del 1984. Alla fine dell'Isolation Tour, Fergie viene sostituito da Joseph Williams, che debutta nel CD Fahrenheit del 1986. Un album raffinato in cui compaiono I'll Be Over You e Don't Stop Me Now, brano strumentale suonato con Miles Davis.

Dalla fine degli anni Ottanta, i Toto continuano a sfornare canzoni eccellenti nonostante vari avvicendamenti alla voce e l'improvvisa scomparsa di Jeff Porcaro. Tra i lavori più recenti e interessanti ci sono Tambu del 1995, l'album del ventennale Toto 20 del 1998, Mind Fields del 1999, l'album di cover Through the Looking Glass del 2002 e Falling in Between del 2006. Nel giugno 2008 Steve Lukather ammette che le voci di un possibile scioglimento dei Toto sono vere e che i membri continueranno le loro carriere come solisti. Del resto i componenti dei Toto sono da sempre alcuni dei migliori strumentisti al mondo. Il loro talento viene ampiamente sfruttato anche in Italia, dove tutta la band nel 1991 collabora con Ricky Gianco, mentre parte del gruppo suona con Riccardo Cocciante in Sincerità e con Alan Sorrenti in Figli delle Stelle. Nel 2008, per commemorare il trentennale della nascita del gruppo, esce la raccolta The Collection.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Beyoncé. L'unione di talento, bellezza ed eleganza, oltre che avere la fortuna di essere figlia di un manager discografico di grande successo, può essere il segreto per vendere oltre 75 milioni di dischi nel mondo. Lo sa bene Beyoncé, che dopo aver incantato le platee internazionali con il suo primo gruppo, The Destiny's Child, ha proseguito la carriera come solista. La prima incisione della giovane artista americana esce nel 2002. Mentre con la band vengono completate le registrazioni di Survivor, Beyoncé recita nel film campione di incassi Austin Powers in Goldmember e partecipa alla colonna sonora con il brano Work It Out. Pochi mesi e nel 2003 viene pubblicato il primo album senza le compagne. Si tratta di Dangerously in Love, disco multiplatino che viene trainato da hits quali Crazy in Love, registrato con Jay-Z, e Baby Boy, inciso con Sean Paul.

Il debut album Dangerously in Love fa vincere a Beyoncé 5 Grammy Awards. La carriera solista però viene accantonata temporaneamente a cavallo tra il 2004 e il 2005 per la registrazione del disco di addio delle Destiny's Child, Destiny Fulfilled, e la realizzazione del tour finale del gruppo. Tra una data e l'altra della tournée, comunque, la cantante riesce a dedicarsi al cinema, interpretando Dina Jones nel film musicale Dreamgirls, incentrato sulle mitiche The Supremes. Nella pellicola, tra le canzoni, c'è anche Listen, uno dei brani più amati del suo repertorio. Anche nel 2006 Beyoncé è protagonista sul grande schermo grazie al film campione d'incassi La Pantera Rosa, in cui sostiene il ruolo di Xania, una pop star internazionale. Ancora pochi mesi di attesa e il 5 settembre 2006, in occasione del suo 25esimo compleanno, esce il secondo album solo intitolato B-Day, tra i brani Déjà Vu e Irreplaceable.

Ai Grammy Awards 2007, B-Day viene eletto miglior album R&B contemporaneo e Beyoncé, prima donna al mondo, ottiene anche il premio di artista internazionale. Gestire tanta fame è difficile, ma la cantante ha un segreto, un alter ego artistico che si scatena sul palco ogni volta che deve esibirsi e a cui è dedicato il doppio CD I Am Sasha Fierce del 2008. If I Were a Boy e Single Ladies Put a Ring on It sono solo due dei molti singoli estratti dal disco. Beyoncé è una superstar e la sua vita artistica è costellata di esibizioni uniche, come quella per il neopresidente degli Stati Uniti Barack Obama nel gennaio 2009.

Dopo una breve pausa nel 2011, Beyoncé torna a pubblicare un nuovo album, Four, anticipato dall'uscita del singolo Run the World Girls e da una serie di iniziative benefiche portate avanti con la First Lady Michelle Obama per la lotta all'obesità infantile. All'indomani dell'uscita del CD, la cantante annuncia anche Four Intimate Nights with Beyoncé, un mini tour che la vedrà per 4 date nell'agosto successivo al Roseland Ballroom di New York. I biglietti vanno esauriti in 22 secondi e il poker di serate diventa un DVD. Dal vivo, questa volta per un vero e proprio tour attraverso il mondo, l'ex Destiny's Child torna nell'estate 2013. Tra le città toccate dalla The Mrs. Carter Show World Tour, in cui presenterà i suoi grandi successi, ci sono anche Londra, Parigi e Milano.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Al Stewart.
3: Alastair Ian Stewart, meglio noto come Al Stewart, nasce a Glasgow il 5 settembre 1945. Affascinato fin da piccolo dalle sette note, lascia giovanissimo la casa dove è nato per peregrinare attraverso il Regno Unito, inseguendo il sogno di diventare un musicista affermato. Fermatosi a Bournemouth, dove vive a lungo negli anni 60, Al Stewart conosce numeri uno delle sette note quali Robert Fripp, Andy Summers, Greg Lake e diventa membro della band del DJ Tony Blackburn. Solo nel 1967, dopo essersi trasferito a Londra. E qui nel 1967 debutta con l'album Bed Sitter Images, un disco prodotto da Roy Guest che si avvale di sofisticati arrangiamenti orchestrali e che oltre alla title track contiene brani come Swiss Cottage Maneuvers e Pretty Golden Air. Nel 1969, Al Stewart torna in studio per Love Chronicles, nuovo disco di inediti al quale collaborano star del rock come il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, che si distingue per un assolo di 18 minuti. Il consenso del pubblico in questo periodo sta crescendo, ma la celebrità arriverà solo circa 10 anni dopo con brani come Song of the Radio.

Alla fine degli anni 60, Al Stewart scrive canzoni folk intimiste e romantiche, alla maniera di Bob Dylan. Brani che piacciono soprattutto nel circuito dei college e dei club della capitale, come il Bungees e le Cuisine. Apprezzato dai colleghi in questo periodo, Al Stewart si esibisce insieme a Sandy Denny, Third Year Band, Roy Harper, Peter Bellamy, Ralph McTell, Fairport Convention e Incredible String Band. Il 1970 è l'anno di Zero She Flies, LP che si apre con il duetto con Peter Morgan, My Enemies Have Sweet Voices, e comprende brani come A Small Fruit Song o Room of Roots. Nel 1972, in occasione della pubblicazione del 33 giri Orange, Al Stewart ha di nuovo un ospite famoso, Rick Wakeman degli Yes. In Orange, Stewart incide anche una cover di un brano del suo maestro riconosciuto Dylan, I Don't Believe You. Ignorato quasi dal pubblico inglese, nel 1974 Al Stewart scopre di avere un nutrito seguito negli Stati Uniti e parte per un fortunato tour oltreoceano. Al ritorno il cantautore inglese pubblica Past, Present and Future, un concept album nato dalla passione di Stewart per la storia e ispirato al libro di profezie di Nostradamus. Questo disco, assieme ai successivi Modern Times del 1975 e Year of the Cat del 1976, viene accolto con grandissimo entusiasmo in America e lo convince a trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti.

perché Al Stewart passi dallo status di musicista affermato a leggenda della musica internazionale, è necessaria la pubblicazione di Ear of the Cat. Il singolo scritto a quattro mani con il percussionista Peter Wood traina un album entrato nella storia grazie alla title track e a canzoni come On the Border, Lord Greenville, Midas Shadow e Sand in Your Shoes. Il titolo di questo disco, registrato agli Abbey Road Studios di Londra, fa riferimento al calendario cinese. Il 1975, anno in cui le canzoni del disco vengono scritte, è appunto l'anno del gatto, considerato di buon augurio. Anche in questo album, al fianco di Al Stewart, c'è il produttore Alan Parsons, genio riconosciuto dell'elettronica, già collaboratore anche dei Pink Floyd.

Nel 1978, Alan Stewart pubblica Time Passages, un disco con il quale inizia il lungo sodalizio artistico con il chitarrista Peter White. Con Time Passages, Alan Stewart si avvicina al pop puro, mantenendo il suo interesse per le liriche che riguardano la storia. Oltre alla canzone che dà il titolo all'album, nel 33 giri ci sono infatti The Palace of Versailles sulla Rivoluzione francese e A Man for All Seasons sullo scontro tra Enrico VIII e Tommaso Moro. 24 Carats del 1980 è un disco in cui si alternano delicate ballate come Merlin's Time e Rocks in the Ocean, e canzoni decisamente rock con grandi assoli di chitarra elettrica come Constantinople e Paint by Numbers. 24 Carats viene seguito nel 1981 dal doppio Indian Summer Live Russians and Americans del 1984. Last Days of the Century del 1988, Famous Last Words del 1993, Between the Words del 1995, Down in the Cellar del 2000 e Beach Full of Shells del 2005 e Sparks of Ancient Light del 2008. Nel frattempo Al Stewart è diventato un intenditore di vini che coltiva in Francia nel suo vigneto e si è trasferito in California, altra terra di uve celebri. Qui alterna la vita del proprietario terriero e quella del musicista live.

0: just a game that you play.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Spandau Ballet. Nel 1979 i club di Londra si colorano di camicie alla pirata, jabot e rouge. È il New Romantic, un fenomeno nuovo e intrigante che si oppone con eleganza al movimento punk ormai in declino. Al Billis, il Blitz e le Kilt, questi i principali ritrovi romantici, ci sono migliaia di ragazzi vestiti con giacche vittoriane che dalla musica non vogliono solo pura evasione. È in questo periodo che alla Owens Grammar School di Islington cinque compagni di scuola formano gli Spandau Ballet. Strano ma vero, gli Spandau Ballet, che sono uno dei gruppi più rappresentativi degli anni 80 inglesi, nascono in parte a Berlino. Gary Kemp, Anthony Patrick, Tony Hadley, Steve Norman, John Keebly e Martin Kemp, il fratello di Gary, infatti trovano il loro nome durante una gita nella capitale tedesca, su un muro vicino al carcere berlinese di Spandau. Fin dall'inizio gli Spandau Ballet hanno la certezza di essere destinati a diventare i paladini del movimento New Romantic e il 17 novembre del 1979 decidono di affittare uno studio per presentare dal vivo le loro canzoni a 50 tra addetti ai lavori e gestori di club inglesi. Da quel giorno Tony Hadley e soci vengono ingaggiati dai locali più alla moda di Londra e nel giro di pochi mesi sono l'attrazione di feste epocali del movimento New Romantic, come il party allestito sull'incrociatore britannico HMS Belfast, ancorato vicino alla Torre di Londra.

Per Tony Hadley e gli altri Spandau, musica e look vanno di pari passo. E per la prima volta nella storia dell'industria discografica, il gruppo dichiara di volersi legare a un'etichetta soltanto se questa è disposta a mettere sotto contratto, oltre ai musicisti, anche l'intero staff di stilisti, parrucchieri, creativi e grafici. Nell'ottobre 1980 gli Spandau ottengono tutto quello che chiedono dalla Chryslist, che pubblica il suo primo fortunatissimo album intitolato Journey to Glory. Rivali naturali dei Duran Duran, con i quali rinnovano la show faida che divise Beatles e Rolling Stones, Tony Hadley e i soci nel 1981 pubblicano Diamond. Il disco si rivela un successo planetario. Mentre il consenso attorno agli Spandau cresce in maniera esponenziale, Tony e gli altri componenti del gruppo realizzano True, ancora oggi uno dei 25 dischi più amati dal pubblico inglese. Anche l'America spalanca le porte al fenomeno Spandau Ballet e nel 1984 Only When You Leave, singolo tratto dall'album Parade, diventa immediatamente un hit da costa a costa. Inevitabilmente il gruppo viene invitato a partecipare al progetto Band Aid e nel 1985 si esibisce al concerto Live Aid, che si svolge allo stadio Wembley di Londra.

Nel 1986, dopo una multiplatino raccolta di singoli, esce Through the Barricades, il disco della massima diffusione della Spandaumania, anche in Italia, dove resterà alla numero uno in classifica per settimane. Nel 1988 il gruppo pubblica Hearts Like a Sky, che, a sorpresa, segna lo scioglimento della band.

Fin dagli anni 90 i componenti degli Spandau Ballet hanno intrapreso strade diverse. Tony Hadley ha proseguito la carriera come solista pubblicando The State of Play nel 1982. Curiosamente il suo successo più grande da solista è stata la cover di Save a Prayer, canzone dei Duran Duran, incisa proprio insieme al rivale Simon Le Bon nell'album Tony Hadley del 1997. Gary Kemp, dopo lo scioglimento del gruppo, si è dedicato al cinema come il fratello Martin. Steve Norman si è trasferito definitivamente a Ibiza, dove sembra stia scrivendo nuove canzoni. John Keeble ha partecipato al primo disco solista di Tony Hadley e lavora come musicista. Il 17 marzo del 2003, per festeggiare 20 anni di carriera, gli Spandau Ballet pubblicano la versione rimasterizzata dell'album True, con l'aggiunta di un video che racconta il backstage della registrazione fatta nel 1982 a Nassau e la prima versione inedita del video di Gold.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Blue. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webb e Anthony Costa, ovvero i Blue, debuttano con il primo singolo All Rise nel maggio 2001. È l'inizio di un'ascesa inarrestabile. Nel giro di 3 anni il quartetto riesce a vendere più di 7 milioni di album e oltre 4 milioni di singoli, si aggiudica 2 Brit Awards e piazza raccolte e singoli nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere. Simon Solomon Webb nasce il 30 marzo 1979 da una famiglia di origini caraibiche. Prima di unirsi al gruppo, pratica calcio e posa come modello. Duncan Matthew James nasce a Salisbury, nel Wiltshire, il 7 aprile 1979. Ha sempre vissuto con la madre Fiona Inglis, che è stata abbandonata dal padre di Duncan prima che lui nascesse. Prima di diventare membro del gruppo, ha lavorato nei grandi magazzini Harrods di Londra e come porta attrezzi sui campi da golf. Anthony Daniel Costa, noto con lo pseudonimo di Anthony Costa, nasce ad Elgore nel Middlesex il 23 giugno 1981. È fresco diplomato dalla Hendon School di Londra quando entra nel gruppo. Lee Ryan nasce nel Chatham, nel Kent, il 17 giugno 1983. A 6 anni la famiglia si accorge che è dislessico, malattia da cui poi guarisce. Prima di fare il cantante fa 1000 mestieri, tra cui il muratore e l'attore.

Il primo singolo dei Blue, All Rise, è un successo internazionale, un trionfo bissato, sempre nel 2001, dai singoli Too Close e If You Come Back, anch'essi tratti dal debut CD All Rise. I quattro giovani musicisti sono così coinvolgenti che per il loro secondo album ottengono la partecipazione del blasonato e famoso collega Elton John. Il baronetto della musica inglese incide assieme ai Blue una seconda versione di Sorry Seems to Be the Hardest Word. Nell'album intitolato One Love ci sono anche i singoli You Make Me Wanna e One Love. I Blue piacciono alle teenagers, ma anche al pubblico adulto che ama il buon pop e agli addetti ai lavori. Per il loro terzo album, Guilty, del 2003, Lee Ryan e soci hanno come ospiti Stevie Wonder e Angie Stone, con i quali incidono Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, e un altro singolo tratto da Guilty, Breathe Easy, che viene rivisitata anche in italiano con il titolo di A Chi Mi Dice, con la collaborazione di Tiziano Ferro.

Nel 2004 i Blue incidono un disco con tutti i loro più grandi successi, Best of Blue. La raccolta viene prodotta in tre versioni diverse, una con tutti i pezzi migliori, un'altra con alcune bonus track, tra cui un filmato con tutta la storia dei Blue e la photo gallery, e infine un DVD con contenuti speciali, extra e video di alcuni brani celebri. Tra le canzoni di Best of Blue c'è anche Curtains Fall, pezzo scritto da tutti i membri della band, che racconta i loro sacrifici e la loro storia fino all'ultimo album. Ancora un anno e nel 2005 i Blue tornano con una versione italiana di Only Words I Know. Il 2005 è anche l'anno dell'uscita di Forever Blue, altro prodotto discografico rilasciato in versioni diverse, la prima standard e la seconda in edizione limitata riservata ai fan italiani. Fin dalla pubblicazione di Best of Blue, le voci di un possibile scioglimento del gruppo erano ormai di dominio pubblico. Più di un ammiratore del combo, dopo l'uscita di Forever Blue, spera che la formazione inglese torni in studio. L'uscita di Lee Ryan l'album da parte di Lee Ryan, Sanctuary di Simon Webb e Future Past di Duncan James riducono al lumicino le speranze di un nuovo comune lavoro della band. Band che in ogni caso non ha mai annunciato lo scioglimento definitivo, ma ha sempre parlato di una semplice quanto lunga pausa di riflessione. In attesa di un nuovo disco a firma del quartetto sono uscite altre due antologie, The Platinum Collection del 2006 e The Collection del 2007.

In attesa che i Blue si decidano a tornare in studio per davvero, Simon Solomon Webb lavora come attore e torna nella classifica dei dischi con il suo secondo CD, Grace, del 2006. Duncan Matthew James, il 26 febbraio 2005, diventa padre della piccola Tiny Finn nel giugno 2006, incide il suo primo album da solista intitolato Future Past e recita nel celebre musical Chicago, interpretando il milionario Billy Flynn. Anthony Costa diventa papà di Emily e incide un album solista, Heart Full of Soul, del 2006. Lee Ryan, che vanta singoli di successo come Army of Lovers, del luglio 2005, Turn Your Car Around, ottobre 2005, When I Think of You, gennaio 2006 e Real Love, aprile 2006, doppia, in italiano, l'opossum Eddie, un personaggio del cartoon L'Era Glaciale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

suoniamo solo grandi successi. Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo il miglioramento nella seconda parte di giovedì, venerdì e sabato sulla nostra regione saranno due giornate di pausa dal maltempo, con tempo per lo più soleggiato, qualche disturbo soltanto sui settori montuosi anglo-nord-occidentali lombardi. Poi attenzione, perché domenica si riaffaccerà una perturbazione che impegnerà gran parte del nord, quindi torneranno le piogge, tornerà l'instabilità, temperature che subiranno una flessione seppur non importante. È tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle degli Eurythmics.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
2: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
1: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
2: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
3: C4 Divani da
2: aperti la domenica pomeriggio.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
8: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 8.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova indagine e lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Daniela Ubaldi.
4: Omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà. Per la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio e non Alberto Stasi il 13 agosto del 2007 a entrare nella villetta di Garlasco e aggredire mortalmente Chiara Poggi con 12 colpi per il rifiuto di un rapporto. Una tesi che la difesa di Sempio ritiene di poter smontare e che è contestata anche dalla famiglia della 26enne uccisa.
3: Sui dazi Trump fissa un ultimato al 4 luglio all'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen, ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico Ok. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico Ok ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
3: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
6: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
7: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
6: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
7: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
8: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
9: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
8: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
9: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
10: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Tregua tra venerdì e sabato sulle regioni di nord-ovest, infatti rimarranno condizioni di variabilità atmosferica con nuvolosità regolare ma tempo nel complesso asciutto su tutti i settori, fatta eccezione per qualche breve acquazzone sui rilievi e sull'alto Piemonte. Domenica in vista invece una perturbazione che impegnerà gran parte del nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle degli Eurythmics.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
1: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
0: InnoAir, benessere a ogni respiro.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like Fox!
11: Voglio più, più, più.
12: Ma più cosa?
11: Più risparmio.
12: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
12: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
11: Questa è convenienza.
12: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
13: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre 1 anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce, mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro 3 proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per montare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi 2 figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
6: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
5: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
6: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
7: C4 Divani da
6: aperti la domenica pomeriggio.
8: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it.
9: Da Royal Enfield Milano su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo il miglioramento nella seconda parte di giovedì, venerdì e sabato sulla nostra regione saranno due giornate di pausa dal maltempo, con tempo per lo più soleggiato, qualche disturbo soltanto sui settori montuosi anglo-nord-occidentali lombardi. Poi attenzione, perché domenica si riaffaccerà una perturbazione che impegnerà gran parte del nord, quindi torneranno le piogge, tornerà l'instabilità, temperature che subiranno una flessione seppur non importante. È tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle degli Eurythmics.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
0: Sì, ad esempio, Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
11: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
10: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
11: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.

0: Sono le 10.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Accuse tra Stati Uniti e Iran e tregua in bilico, mentre i negoziati continuerebbero solo per un cessate il fuoco temporaneo e limitato. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di aver attaccato le proprie navi nello stretto di Hormuz. Il Papa oggi a Pompei e Napoli, mentre ricorre un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, con la pace come riferimento assoluto, ribadito anche ieri al segretario di Stato americano. Oggi Rubio incontra Meloni e Tajani. Si profila una pesante sconfitta per i laburisti di Starmer nelle amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, Labour dimezza i consiglieri e viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage. Commissione europea in prima fila nel coordinamento dei protocolli sulla quarantena per antivirus. Intanto la Spagna ha attivato il protocollo di protezione civile. Apertura negativa per Piazza Affari con i FTSE MIB che perde circa mezzo punto percentuale. Segno meno anche per le altre principali borse europee, in particolare Francoforte. È tutto a più tardi da Davide Camera.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Tregua tra venerdì e sabato sulle regioni di nord-ovest, infatti rimarranno condizioni di variabilità atmosferica con nuvolosità irregolare ma tempo nel complesso asciutto su tutti i settori, fatta eccezione per qualche breve acquazzone sui rilievi e sull'alto Piemonte. Domenica in vista invece una perturbazione che impegnerà gran parte del nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi, le più belle degli Eurythmics.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
3: Art Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
9: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
8: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
9: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 11.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Dopo Arsenal PSG in Champions, definite le finali delle altre competizioni continentali, il 20 maggio a Istanbul si contenderanno l'Europa League a Aston Villa e Friburgo, il 27 maggio a Lipsia inseguiranno la Conference Crystal Palace e Rayo Vallecano. Ultimo turno di Serie B, già promosso il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo, da definire tutti gli altri verdetti alle 20.30 tutte le gare in contemporanea. Tennis internazionali d'Italia, oggi 6 gli azzurri in campo, debutta Musetti, attesa alle stelle intanto per l'esordio di Jannik Sinner, domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner, il numero uno del mondo è carico.
6: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua.
5: Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Nibali nel 2016. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

McCafé, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it.

0: McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle degli Eurythmics.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox!
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Ci servono volantini e brochure per domani, a chi possiamo rivolgerci a Milano?
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo, buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Mezzogiorno.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Ben ritrovati da Deni Nardi. In Medio Oriente il cessate il fuoco resta in vigore, assicura il presidente americano dopo che Teheran ha accusato gli USA di aver violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Nave Hondius verso Tenerife dopo l'evacuazione di 3 passeggeri contagiati da antivirus, l'ipotesi virus contratto durante un'escursione di bird watching. Ricoverate con sintomi lievi una hostess KLM, una cittadina francese, un caso anche in Svizzera, l'uomo era stato sulla Onius Unione Europea al lavoro sui protocolli per la quarantena. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e da motivi abietti. Il fatto è stato comunicato dalla stessa procura con una nota nel pomeriggio di ieri. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l'atto ufficiale che viene inviato via PEC alle parti. Nella comunicazione il procuratore di Pavia lascia intendere che gli atti saranno mandati alla Procura Generale di Milano per sollecitare l'istanza di revisione per Alberto Stasi. Hanno patteggiato Nicolò Fagioli, ex Juve, oggi alla Fiorentina, e Sandro Tonali, ex Milan, oggi al Newcastle, due dei calciatori di Serie A che nel periodo tra 2021 e 2023 sono finiti nell'inchiesta delle scommesse online. Fagioli ha patteggiato un mese di arresti a Milano, ma col beneficio della sospensione condizionale della pena. Tonali invece ha patteggiato 78.250 euro. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da
1: Aperti la domenica pomeriggio.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
9: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
8: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
9: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle degli Eurythmics.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì! Ad esempio, Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
3: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
4: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
3: InnoAir, benessere a ogni respiro.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 13.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti e Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
5: Tensione altissima nello stretto di Hormuz, nell'area del Golfo, dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
4: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei, seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo, con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
6: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
4: Ed è tutto per questa edizione, buon pomeriggio.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio, Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla, è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
8: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
7: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
8: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
9: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
10: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle degli Eurythmics.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
2: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
1: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
2: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
3: C4 Divani da
2: Aperti la domenica pomeriggio.
4: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
5: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
11: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
12: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
11: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
12: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
11: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104 oppure vai su civilla.com.

0: sono le 14.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
3: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
2: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni, torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest tempo in prevalenza soleggiato per questa giornata di venerdì, ma anche sabato, con soltanto qualche nota instabile a ridosso dei rilievi. Poi domenica invece atteso un peggioramento, seppur rapido e circoscritto a questa giornata, una perturbazione che però riporterà piogge e rovesci sparsi. La settimana successiva comunque risulterà nuovamente dinamica a fasi alterne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle degli Eurythmics.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bentrovati, è durato un'ora e mezzo l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Prima la tappa alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine il ministro degli esteri italiani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, ha affermato Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerra e non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace del Papa, oggi in visita a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Ora il pontefice è giunto a Napoli, prima tappa il Duomo, alle 17 in piazza del Plebiscito l'incontro con la città. Ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia, sicure dei play-off, in coda nessuna certezza per retrocessione play-out, le gare si giocano tutte alle 20:30. Un buon pomeriggio da Alessio Galera.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Art Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia tempo in prevalenza soleggiato fino alla giornata di domani sabato, con qualche nota instabile solo sui rilievi durante le ore pomeridiane. Poi domenica un peggioramento è previsto un po' ovunque per il veloce transito di questa perturbazione mediterranea che riporterà sulla nostra regione piogge e rovesci sparsi. Poi la prossima settimana risulterà ancora dinamica, instabile, a fasi alterne a causa di questi impulsi nord atlantici a carattere via via più freddo. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al Calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al Calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al Calzaturificio Brunate.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Non solo una moto. Uno stile di vita unico. Un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it.
11: Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a €700.

0: Sono le 16.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull'omicidio avvenuto nel 2007 e indica Andrea Sempio come unico responsabile, sostenendo abbia ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà, dopo che lei aveva rifiutato una sua avance. In un'altra intercettazione il padre di Sempio, Giuseppe, avrebbe detto alla moglie Daniela Ferrari: lo scontrino di Vigevano lo hai fatto tu. La famiglia Poggi però insiste: Stasi è l'unico colpevole, non si riscrive così la storia, hanno fatto sapere tramite i legali. Incontri a Roma per il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio con la premier Meloni e il ministro Tajani. Tra i temi al centro delle faccia a faccia, la situazione nello stretto di Hormuz, con la nuova escalation di ieri e la crisi in Libano. L'Italia ha ribadito la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo che è Hormuz, previa autorizzazione ovviamente del Parlamento. Calcio comincia questa sera con Torino-Sassuolo, la 36esima giornata di Serie A, fischio d'inizio alle 20:45. Domani Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Tennis e internazionali d'Italia di Roma, Arnaldi batte De Minaur in 3-7 e vola al terzo turno. Programma al momento sospeso per pioggia. Questa sera Darderi contro il tedesco Hanfmann e Musetti contro il francese Zeschi per Ricard. Domani debutto per Jannik Sinner contro Hofner. Nel tabellone femminile Basiletti contro Svitolina e Cocciaretto contro Navarro. Ed è tutto per le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Voglio più, più, più.
8: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
8: Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
8: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest tempo in prevalenza soleggiato per questa giornata di venerdì, ma anche sabato, con soltanto qualche nota instabile a ridosso dei rilievi. Poi domenica invece atteso un peggioramento, seppur rapido e circoscritto a questa giornata, una perturbazione che però riporterà piogge e rovesci sparsi. La settimana successiva comunque risulterà nuovamente dinamica a fasi alterne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
7: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Like a diamond, shine bright like.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Gamma Box.
10: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si torna a parlare di dazi, scopriamo in che ottica.
11: Per Trump è arrivata la seconda sonora bocciatura fatta dalla giustizia americana. Seconda bocciatura perché dopo quella della Corte Suprema, che di fatto ha dichiarato illegali i dazi messi da Trump ormai più di un anno fa, è arrivata anche la bocciatura di un'altra corte americana, la Corte del Commercio Internazionale, che dice che sono illegali anche i dazi che Trump ha messo in sostituzione dei primi, di quelli appunto dichiarati non consoni dalla Corte Suprema. Quindi questa bocciatura non viene dalla Corte Suprema, viene da un tribunale federale, quindi vale per il caso specifico. Nello specifico appunto sono diversi stati americani, nonché diverse aziende che hanno fatto ricorso, ma è molto probabile che il governo faccia ulteriore ricorso e quindi si possa andare di nuovo davanti alla Corte Suprema. E questo sempre che a luglio il congresso americano autorizzi Trump a prorogare i secondi dazi che sono stati messi sulle importazioni in America. Quindi una situazione abbastanza problematica per Trump, che poi fra l'altro ha mandato un ulteriore ultimatum all'Europa per quanto riguarda l'accordo sulle tariffe, dicendo appunto che ha tempo l'Europa fino al 4 luglio per ratificare l'accordo fatto in Scozia l'anno scorso. Una minaccia, un ultimatum che di fatto è già in qualche modo depotenziato dall'ulteriore decisione dei tribunali americani.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
12: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
6: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
5: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
6: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
7: C4 Divani da
6: aperti la domenica pomeriggio.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
10: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
9: InnoAir, benessere a ogni respiro.
11: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia tempo in prevalenza soleggiato fino alla giornata di domani sabato, con qualche nota instabile solo sui rilievi durante le ore pomeridiane. Poi domenica un peggioramento è previsto un po' ovunque per il veloce transito di questa perturbazione mediterranea che riporterà sulla nostra regione piogge e rovesci sparsi. Poi la prossima settimana risulterà ancora dinamica, instabile, a fasi alterne a causa di questi impulsi nordatlantici a carattere via via più freddo. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle degli Eurythmics.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
11: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print.
12: Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
13: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
14: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
15: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
16: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
15: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Sono le 18.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gamma Box.
9: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si torna a parlare di dazi, scopriamo in che ottica.
10: Per Trump è arrivata la seconda sonora bocciatura fatta dalla giustizia americana. Seconda bocciatura perché dopo quella della Corte Suprema, che di fatto ha dichiarato illegali i dazi messi da Trump ormai più di un anno fa, è arrivata anche la bocciatura di un'altra corte americana, la Corte del Commercio Internazionale, che dice che sono illegali anche i dazi che Trump ha messo in sostituzione dei primi, di quelli appunto dichiarati non consoni dalla Corte Suprema. Quindi questa bocciatura non viene dalla Corte Suprema, viene da un tribunale federale, quindi vale per il caso specifico. Nello specifico appunto sono diversi stati americani nonché diverse aziende che hanno fatto ricorso, ma è molto probabile che diciamo il governo faccia ulteriore ricorso e quindi si possa andare di nuovo davanti alla Corte Suprema. E questo sempre che, diciamo, a luglio il congresso americano autorizzi Trump a prorogare i secondi dazi che sono stati messi sulle importazioni in America. Quindi diciamo una situazione abbastanza problematica per Trump, che poi fra l'altro ha mandato un ulteriore ultimatum all'Europa per quanto riguarda l'accordo insomma sulle tariffe, dicendo appunto che ha tempo l'Europa fino al 4 luglio per ratificare l'accordo fatto in Scozia l'anno scorso. Una minaccia, un ultimatum che di fatto è già in qualche modo depotenziato dall'ulteriore decisione dei tribunali americani.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Fantasti!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle degli Eurythmics.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti condizionati.

0: Condizioni e limitazioni su piacealoroconvieniate.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gamma Radio. Un

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
7: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
6: InnoAir, benessere a ogni respiro.
8: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
9: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
8: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
9: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
10: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bentrovati i dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto quelli sul mercato del lavoro. Ad aprile creati 115.000 posti di lavoro a fronte dei 65.000 attesi, stabile la disoccupazione al 4,3%. Le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale e Milano, migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, citato dal 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. È tutto, a più tardi.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
4: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
3: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Torno IVA Days. Solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle degli Eurythmics.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Musica senza tempo. I haven't ever really found a place that I call home.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: Voglio più!
11: Più!
10: Più!
12: Ma più cosa?
10: Più risparmio!
12: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
12: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza!
12: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Sono le 20.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Bentrovati, una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone, prima a Pompei, poi a Napoli, bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
4: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
3: Tennis internazionali: d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: aperti la domenica pomeriggio.
5: Hai sentito?
6: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
7: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
5: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
7: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
5: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
8: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it.
9: Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro.
10: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
11: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo, buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRicelli.com.
2: Sono le 21.

0: CBplast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CBplast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Artecopy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopymilano.it. Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Rich Bliss.
1: The Rock. The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.